profondo nelle orecchie della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa stordire, fa stordire.

0: temporale che fa l'aria ribuffar, un tremor temporale che fa l'aria ribuffar.
1: E il mezzo